Il lumi centar, il mare, il india rotarilvon, il vatur fifero e il teriva l'essere.